Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran nella notte appena trascorsa. I raid sono stati una potente risposta ai tentati attacchi contro le basi americane in Medio Oriente, lo ha reso noto il comando centrale di Washington. Ieri anche l'Arabia Saudita ha partecipato alle operazioni contro l'Iran. Torniamo in Italia con la cronaca: tragico incidente sul lavoro. Ha intuito che la tettoia di legno stava cedendo e ha avvisato il figlio, di fatto mettendolo in salvo, ma è stato poi travolto dalle macerie. È morto così Antonio D'Enrico, 66enne, titolare di un'impresa edile in un cantiere a Mesagne, nel Brindisino. Il figlio, 26 anni, ora è ricoverato in codice rosso. Passiamo allo sport. Il Milan, con una nota diffusa sui suoi social, ha smentito ieri le voci circolate sul web in merito alla morte di Franco Baresi. Il club rossonero ha sottolineato che il vicepresidente onorario della società sta affrontando un momento delicato e ha chiesto di rispettare la sua privacy. Per il momento con l'informazione è tutto. Adesso arriva il meteo.
2: Meteo Z.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di giovedì, con l'anticiclone subtropicale su tutta Italia. Nelle prossime ore cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto, una giornata soleggiata ma via via di caldo intenso, valori anche fino a 36-37 gradi. Nel weekend ulteriore escalation del caldo, con locali punte di 39-40 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Travimeteo.

0: E devo dire che dal 2018, anno in cui è uscita questa canzone, ne ha fatta di strada il caro Irama alle 8.36 del mattino. Anche lui, tra l'altro, quest'anno ha vissuto la sua prima volta in quel di San Siro. Altro concerto andato benissimo. Torniamo tra poco.
1: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico.
3: Scopri il tuo hummus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Guarda Radio Z al canale 65 di TVSAT. Per vedere TVSAT, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Eccoci qui, 8.39 del mattino, stiamo per avvicinarci alla chiusura di questo altro appuntamento insieme a me, in mia compagnia Stefania Iodice, in questo giovedì 30 luglio. C'è ancora tempo, oltre che per ascoltare la musica di Radio Z, ma insomma quella vi farà compagnia sempre, sempre, sempre, tutti i giorni H24, non vi lascerà mai soli. C'è tempo però anche per raccontarvi ancora qualche notiziola, non sempre super positiva, perché qui si parla di caldo, di anticiclone che torna, di gradi che possono raggiungere addirittura 31 gradi centigradi di caldo, di colla. Vabbè, insomma, ve l'ho buttata così, nel modo più leggero possibile.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola alle 8.43 del mattino. Lui che posso dire è un cuore di panna. Spulciavo il suo profilo social e dopo un live tenuto ad Alghero qualche giorno fa ha scritto un lungo post sui suoi profili per ringraziare il pubblico, insomma i suoi fan. Ha detto: senza di voi non avrei un lavoro, vi ringrazio sempre per essere con me. Che carino!

La musica di Radio Z a darvi la carica giusta in questo giovedì 30 luglio anche con Nico Santos e la sua All Time High alle 8:49 del mattino. Questo vuol dire che pian pianino ci stiamo avvicinando effettivamente alla fine di questo appuntamento insieme, ma ancora c'è tempo per i vostri messaggi al 335 30 10 25. Un saluto ad Angelo che ci ascolta dal suo bar di fiducia in quel di Puglia. Programmi per la giornata, dice, bagno al mare. Beh, mi sembra un piano perfetto.

Una casa vuota che simboleggia la fine di un amore, quel che resta dopo la fine di una relazione, distruzione, sofferenza, insomma cose che abbiamo vissuto tutti almeno una volta nella vita, se si è fortunati, quelli meno fortunati forse anche più di una volta. Quello che racconta Blanco in questo brano che abbiamo appena ascoltato su Radio Z alle 8:52 del mattino. Torniamo alla musica, restiamo in Italia con Settembre, 2 settimane.

0: E con questa canzoncina, così come la definisce lui, Tananai, bella Madonnina, chiudiamo il nostro appuntamento del Buongiorno Zeta in questo giovedì 30 luglio, ma la mattinata, anzi la giornata è appena iniziata, quindi restate qui con noi, seguiteci attraverso la radiovisione al 266 del digitale o 735 di Sky o attraverso l'app RTL 105 Play, perché la giornata è bella lunga da vivere insieme. Adesso arriva Luigi Provenzani con il Turbo Zeta, noi ci ritroviamo domani, ciao!
1: Sei team Radio Z, sei un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata.

0: Generazione Futuro.
1: Buongiorno, sono le 9.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
1: Turbo Z. Eccoci, buongiorno, inizia Turbo Z, inizia un'altra giornata che in realtà è partita al mattino molto presto e ringraziamo Stefania Iodice che tutti i giorni in queste settimane dalle 6 alle 9 ci sta tenendo compagnia e ci dà la carica nel migliore dei modi. Si va avanti sperando di dare altrettanto la carica dalle 9 alle 11 in questo spazio che si chiama Turbo Z. Buongiorno a tutti, io sono Luigi Provenzani e siamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria che vi stiamo raccontando sia in diretta ma anche sui nostri social. Se non ci seguite dovreste farlo anche in fretta, @radiozoff, ci trovate su Instagram, @radiozeta su TikTok e poi ovviamente siamo presenti anche su Facebook, su X, dappertutto. Ma dove ascoltarci? Questo è ancora più importante. Beh, su RTL 102.5 Play, che è la nostra app gratuita, l'ascoltate ovunque voi siate, ma anche in TV. Siamo al 266 del vostro televisore o al 735 di Sky. Partiamo!

0: Mamma non mamma, c'è Madame su Radio Z alle 9 e 4 minuti. L'estate è anche un po' quel momento in cui si mette alla prova il nostro cuore, no? Magari anche in vacanza si cerca di capire cosa vogliamo realmente, ma attenti perché il caldo e il sole potrebbe farci un attimo perdere il focus. Su Radio Z ci sono Boro, Martin White e Taka Bro, questo è il Takata.
1: ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen

Gli sbandati hanno perso, c'è Marrakesh su Radio Z. Ancora buongiorno alle 9:11 minuti in Turbo Z. Io sono Luigi Provenzani, ci siete voi al 335 30 10 25 con i vostri messaggi vocali. Allora, come state passando questo bel giovedì di fine luglio? Anche perché fine luglio è un periodo perfetto dove la maggior parte delle persone hanno caldo, sicuramente questo sì, e hanno voglia di mare. No, stavo dicendo la maggior parte delle persone stanno in vacanza o stanno al mare, ma poi dicevamo che quest'anno più che mai ad agosto non ci si muove. Non lo so, una roba che succede soprattutto in città, forse anche per i prezzi che sono più alti. Chi si organizza e chi ha la fortuna di organizzarsi meglio lo fa. Ci sono i Pinguini su Radio Z.

0: I pinguini tattici nucleari su Radio Zetar. Sorry, scusa, lo sento. Le 9:15 minuti. I pinguini che hanno dominato quest'estate 2026, ma la domineranno anche nel 2027 con tour degli stadi annunciato. Si parte il 4 di giugno da Bibione e si andrà avanti fino all'8 luglio, dove saranno allo Stadio Olimpico di Roma, con tante altre date nel mezzo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Sono Shakira e Cardi B su Radio Z Punteria alle 9:21 minuti con Luigi Provenzani e soprattutto con voi al 335 30 10 25. Una Shakira scatenatissima anche dopo l'halftime dei mondiali di calcio. Per la prima volta c'è stato l'halftime come si fa nel football negli Stati Uniti ed è stato molto molto bello, inutile continuare a parlarne. Vediamola dal vivo piuttosto. Shakira sarà il 18, 19, 20 settembre a Madrid, quindi avete la possibilità di andarla a vedere, tanto dall'Italia Madrid è molto molto vicino. Poi appena atterrate vi ricordo che potete anche ascoltare Radio Z da lì con l'app RTL 102.5 Play e ascoltarla all'estero, un sapore diverso, mi raccomando. Torniamo in Italia però, perché il 2 settembre all'Arena di Verona c'è un grande evento, il Radio Z Future It's Live, e sul palco ci sarà anche lui, Artie 5, con la sua Swag Music.

E lo dicevamo, la Swag Music di Arti 5 sarà sul palco dell'Arena di Verona il prossimo 2 di settembre. Sarà un bel mercoledì che passeremo insieme nello splendido contesto, nella cornice storica e meravigliosa dell'Arena di Verona. Oh ragazzi, trovate i biglietti che sono gli ultimi disponibili su ticketone.it, quindi mi raccomando correte e potete prenotarli anche dalla spiaggia tranquillamente, tanto ticketone funziona ovunque, quindi ticketone.it. Radio Z Future is Live, appuntamento mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Ci sono Martin Garrix ed Ed Sheeran adesso su Radio Z.